questo amore è così grande che niente lo potrà dividere. Ti amo ogni secondo, ogni momento, volevo solo tu sapessi che sarai tu quel senso di questo viaggio,

insieme a te. Tu non lo sai che passa per avere solo un minuto, per abbracciare, per passare, per sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone per un giro la fa arrivare. Io sto campando senza campare.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bella, quando vai in Francia. I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.
1: Giro da magine notte, senza sapere perché. Ma pensavo che ero più forte, che mi scordava per essere te.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: Ehi, aspettava, a che storo pensavo non venivi giù? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano sì!

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

parada me queen, tenezano ti fanno i jocelyn, e se mi chiamo ma sono off line, giro for white rinda nesse line. Ehi, ehi, ehi, Joeler, manico manna mil, giro.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Tu quasi duima che ci faccio ca. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te. Stanotte in de pensieri.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

soli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
2: Vabbè come vuoi tu, ma ti accompagno a casa. Non ti trattengo più, ma non vuoi darci scusa. Nessuno come me t'ha mai voluto bene. Io vado e sbaglio pure. Tu mi conosci già, perché mi vesti cose. Non devo fare ducca, non mi vorranno quasi. Prima che ti succede,

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: Oggi ho stressato la mattina e ti incontrai.

disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

guardo paterno in croce, quella che ha già sopportato, ma in da prossima figliata faccio nascere a papà. Chi lo si che era un uomo, ci faceva rispettare.

0: chi la sega era nomma, ci faceva rispettà, che peccato che purisse.
1: Contagiosa e inimitabile è Radio Studio M.

0: fatta apposta, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda una scusa si uriava l'imbaravisa.
1: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: giuro che tu sei sola mia. Rimella ancora, perché tengo sulla te.
1: Fermati su Radio Studio M.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: ciel et moi.
1: Di dove sei? Io sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì.
1: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

0: Si mi guaso fatto questa ansia. E una parola fa quando uno sguarda si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce da capo. Viene a cagamo da ci parlare.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

0: Disco Essenza, i classici del passato prendono vita su Radio Studio M.
1: Amici, vi prego, lasciatemi su. Buonasera.

No, no, non mi vogliono. Ma serve fango. E se è sposato, acqua, a noi, a noi. Marindolietta non si cuccarrà. Tu sposa.

0: Olimpico in Roma. Stiamo trasmettendo la radiocronaca diretta del secondo tempo della partita di campionato di calcio, divisione nazionale Serie A, Roma-Napoli. Radiocronista Gigolò Carota.
1: Amma Carota, amma, facci sentire qualche cosa e buona.
2: E spiccito pure tu, amma, fa sta barba che va che resta.
1: Non dubitate, 5 minuti e sarete serviti, non sapete.
0: Le squadre sono tuttora in parità, ma l'inizio di questo secondo tempo è stato arroventato dal fuoco che gli azzurri hanno acceso in campo.
1: Avete capito,
0: non sapete. Ora una magnifica incursione di Rosa, che viene troncata dal terzino giallorosso. Interviene Tacchi.
1: Dai Tacchi, mettici un tacchetto tuo.
2: Satta, accorta la faccia.
1: Non vi preoccupate.
0: Ma nel mentre sta per compiere il miracolo con un formidabile tiro dal limite dell'area, la palla batte contro il paletto. Un'azione meravigliosa mancata.
1: Proprio una sfortuna, sai, non ha.
2: Satta, accorta, vedi, non manda
1: a. Non vi preoccupate, state tranquilli, devo sparatrappa.
0: Rimessa in gioco della palla da parte della Roma. Tiro del centroattacco romano, testa di Menichelli verso Guarnacci, intercettato dalla testa di Rosa.
1: Oh,
0: passaggio di testa di Rosa, attacchi.
1: Bella.
0: Tacchi a Rosa, Rosa attacchi. Tacchi a Rosa,
1: dai,
0: Rosa attacchi. Ancora Rosa attacchi. Ancora.
1: E quando tiro non importa. Ma.
0: Tiro aggiustato di testa di Tacchi. No. Non è rete. Il pubblico protesta per il fuori gioco di un azzurro. Intervengono segnalini e l'arbitro annulla il gol di Tacchi.
1: Su Vezzi è scornacchiato, perché l'hanno là.
2: Oh, mannaggia, gli destra vita. Tu come hai combinato?
1: Niente,
2: ma come niente, che hai scioso santo?
1: Ma ci mettiamo un po' che sparatrappo.
2: Ma guardate qua, guardate, ma dico io, sentiamo partito, mi fa barba.
1: Ma certo, ma avete ragione, ma chi l'è stato fatto lo gol che hanno annullato, mi ha fatto spostare tutta la tu. Ma adesso mi sono calmato, non vi preoccupate.
2: E speriamo bene.
1: Un po' che pazienza.
0: Attenzione. Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà siamo costretti a troncare il nostro collegamento. Alla fine della partita vi comunicheremo il risultato.
1: Time for nudi for spaziale.
2: È stata San Gennaro.
1: C'è da misa, Fardina, stiamo a panirà. Noi stiamo a 0-0 e ci hanno annullato un gol, sti piezzi e carogne.
2: Io sapevo, io me lo immaginavo, fatte chiste, ma non guai nascatino.
1: Ma perché tu Napoli l'hai dato perdendo, Vincente?
2: Qua Vincente, ha già messo uno base.
1: Fammi vedere, abbiate pazienza, non sapevo, permettete un minuto, scusa. E quando vi è chiste che ha combinato con questa scherina?
2: Ma io me la c'aiva che presto.
1: 2 minuti e sono a voi, abbiate pazienza. Entra si spognori e sono a Barbie.
2: L'ha pigliato una frasella, faccia mia, muovete.
1: Tu che hai combinato?
2: E perché?
1: Ma come vai a dare la vittoria a Roma a tutte parti? Sei giocatore tu? Sei sportivo adesso tu, mannaggia la vita.
2: E tu sei barbiere pure tu?
1: Ma perché?
2: Sai fare barba tu?
1: Ma che ci fai?
2: Ma che aspetta che si asciutto il sapone in faccia e dopo mi leva pure la pelle, sì?
1: Non avete paura, quando tutto paghi tengo sparatrappo a disposizione.
2: Sentite, sparatrappo. Ma secondo voi che va a fare?
1: Ah, va a mettere 2 a tutti e colonne, papà, non sapete.
2: Ma i sacci che si tenga la faccia che mi brucia o fa qualcosa?
1: Non sto facendo, sto facendo una barba.
2: Va che un po' come pensiero in te, ci rivela se un Napoli vinceva o no.
1: E mo' già sta con questa tarla in capo che ha da perdere per forza.
2: E mo' già sta con questa polo in faccia tutta la giornata aspettando a te.
1: Eccomi qua, sono a voi, aspita, ma marito fratello, sai un altro. Essere o non essere, c'è da dire. O giovin Cimmer rimanimmo in Serie A, o è meglio che abbruciamo un Napoli, il giocatore non se ne parli più. La tragedia deve avvenire per forza.
2: La tragedia, fornisce, vuol dire chi? Un Napoli la brusca, certamente.
1: E io taglio una parola d'onore, se succede un fatto di questo, tu taglio una soia accusata.
2: Me l'hai tagliato, disgraziato,
1: ma c'è da niente, vieni, morito. Sta ancora a punta appesa, ma mo ci mettiamo un po' curino.
2: E sparatrappo. Oggi capito che stai facendo col molo piegato, la faccia mia. Non me la voglio faccio.
1: Aspetta.
2: Non me la voglio faccio.
1: Venite qua, aspetta, ma che fa, ben andato, dobbiamo fare il poco di contropelo.
2: Ma contropelo, che ci vanno una serie di campi.
0: Attenzione.
1: Zitto, facitemi sentire, non sapevo, facitemi sentire.
0: In questo momento l'arbitro ha fischiato la fine della partita. Termina così una movimentata gara con il seguente risultato. Roma 4, Napoli 0.
1: Mannaggia, vita mia, mannaggia.
0: La nostra radiocronaca diretta dallo Stadio Olimpico in Roma è terminata.
2: Oh, Salvatore, che faccio io? Avevo ragione, sì o no?
1: Vattene, ma la unici, un ciupitolo, vattene, hai da barbaria mia, vattene, Adrino, uscite tutto, non voglio fare di più, andatevi.
2: Che facete voi? Ci ridò salute, mi mangia fa barba.
1: Non si fanno più barba, non si fanno più barba, è chiuso per causa di morte.
2: E chi è morto?
1: È morto Napoli, è morto Napoli, è morto Napoli.

e a sera Baravisa se cantaia e tutti i santi etten a sentire un repertorio non forniva mai Carmela, o sola mia, Maria Maria e San Diego e sti canzoni sulla Napoli e papà. Ara

0: Sono le 7:02.
1: Io te vorrei abbassare, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

porci, sembra un faccia a furcidelle, minomantici e martelle, panucora incatenata.

fatti forgi, s'è imparato a gioielliere, capo fana nella fede, pananenna maratà.

0: La città più bella del mondo si sveglia con la musica. Buongiorno Napoli, da Radio Studio M.
1: Giovanella mia, Giovanella. A chi Giovanella doveva, doveva, doveva, doveva, doveva.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli siccome un zucchero, terra per abite che rarità, come d'amore e femmine, io cuore Napoli che posso andare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.
3: Quando tu stai con me, in coppa sto core,

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Sono le 8:02.
1: Pubblicità. Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.

Piazza Mercato ai quartieri spagnoli. Salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo, la musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

di fallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante, nel finale travolgente. Niente a tutto che la gente sa com'è.

giorno, puro sei sempre.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

acostumada, sai, non te dice mai quando se ne va. È un bugiardo, sai, ma chissà perché.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si come un zucchero, terra per atti di gravità. Tu come da morre il femmine, io cuore in Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.
3: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

0: Pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.
2: Parti col piede giusto, sintonizza la tua giornata su Radio Studio M.
3: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni

l'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

E ci siamo ancora, momento legato alle novità musicali del momento, ma questa, lo sento ragazzi, questa ci accompagnerà per tutta l'estate perché c'ha un ritmo che ci gasa. Protagonista è lui, Emilio Cava, su etichetta Zeus Record. Sono felice di farvi ascoltare la sua nuova canzone. Emilio Cava, Non Me Può Scurdà.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete. Giornata dinamica, energia in crescita e voglia di fare. Attenzione però alle parole, meglio evitare discussioni inutili. Toro, serve pazienza, soprattutto sul lavoro. In amore è il momento giusto per chiarire ciò che non funziona. Gemelli, buone occasioni in arrivo, specie nei rapporti e nelle comunicazioni. Seguite l'istinto. Cancro, emozioni intense, cercate equilibrio e non fatevi travolgere troppo. Una telefonata potrebbe cambiare la vostra giornata. Leone, determinazione e carisma vi aiuteranno a ottenere quello che cercate. Forza e coraggio. Vergine, giornata top, soprattutto nel bel mezzo della giornata. Attenzione soltanto a chi vi punzecchia. Bilancia, relazioni al centro, dialogo favorito sia in famiglia che in coppia. Ascoltate sempre il vostro io. Scorpione, tensione da gestire con calma, meglio rimandare decisioni importanti e concedersi una pausa. Sagittario, voglia di novità e movimento, opportunità interessanti, soprattutto per chi sa guardare al futuro. Capricorno, impegni e responsabilità vi metteranno KO. Rialzatevi presto. Acquario, attenzione agli imprevisti, quelli sì che vi possono creare disagio. Pesci, la giornata è molto complicata. Dopo le 18, una telefonata vi farà tornare il sorriso.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Adesso per tutti quelli che non hanno mai cambiato numero di telefono c'è questa canzone, protagonisti Ciro Marra e Laura Sabrina, questa è Amore e Verità, disco novità.

0: ancora qui. Ma quante volte devo dirti che non voglio che vieni a casa mia? Mi dispiace, ma te ne devi andare.
1: No, aspetta. Non chiudere la porta. Ti prego.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Ski

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.
1: Adesso scusami, me ne devo andare.
2: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, no, credimi, non è una scusa per rifare l'amore.

0: contagiosa e inimitabile? È Radio Studio M.
1: Ci stai tu. Il carattere è solo un dettaglio, mi piace così. Sono sicuro l'amore non sbaglia, siccome vogli. Emozione, paura e passione,

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: sera.
1: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 9121.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: Sono le 11.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: liquidi.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete. Giornata dinamica, energia in crescita e voglia di fare. Attenzione però alle parole, meglio evitare discussioni inutili. Toro, serve pazienza, soprattutto sul lavoro. In amore è il momento giusto per chiarire ciò che non funziona. Gemelli, buone occasioni in arrivo, specie nei rapporti e nelle comunicazioni. Seguite l'istinto. Cancro, emozioni intense, cercate equilibrio e non fatevi travolgere troppo. Una telefonata potrebbe cambiare la vostra giornata. Leone, determinazione e carisma vi aiuteranno a ottenere quello che cercate. Forza e coraggio. Vergine, giornata top, soprattutto nel bel mezzo della giornata. Attenzione soltanto a chi vi punzecchia. Bilancia, relazioni al centro, dialogo favorito sia in famiglia che in coppia. Ascoltate sempre il vostro io. Scorpione, tensione da gestire con calma, meglio rimandare decisioni importanti e concedersi una pausa. Sagittario, voglia di novità e movimento, opportunità interessanti, soprattutto per chi sa guardare al futuro. Capricorno, impegni e responsabilità vi metteranno KO, rialzatevi presto. Acquario, attenzione agli imprevisti, quelli sì che vi possono creare disagio. Pesci, la giornata è molto complicata, dopo le 18 una telefonata vi farà tornare il sorriso.
1: Radio Studio M.
2: A Radio Studio M c'è Sandro. Approfitto per ricordarvi che è uscito il suo nuovo album, Autentico, sua etichetta Zeus Record, autentico proprio come Sandro. Questa è la sua nuova canzone, Fammi vivere te.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

E adesso in arrivo un disco novità protagonista. Ciro Marra e Laura Sabrina di recente sono stati i protagonisti della prima edizione del Gran Galà delle Voci Napoletane e adesso ci regalano il disco che ci accompagnerà per tutta l'estate, Amore e Verità.

Di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.

0: È giovedì 9 luglio.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

prima che me ne vaga ti cercano fa ora. Non mi può negare, io che te cerca non lo posso fa. Stasera, quando ti rendi braccia, dalla nuova tua posta mia.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebimeteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebimeteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E questo è il momento in cui facciamo l'aperitivo, ci avviciniamo al momento dell'aperitivo e allora siamo pronti per farvi ascoltare un pezzo, ragazzi, dove le sonorità napoletane incontrano quelle africane. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Sì, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei bene a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Pubblicità.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Spot.
7: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
8: Happy Gomme, felicità su strada.
6: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M. Il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: Immaginarti accanto a lui.

Radio Studio M. Che musica!

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

ed è il momento dei ragazzi della Zeus Record. In un solo colpo ne ascoltiamo due. C'è Laura Sabrina, Ciro Marra, Amore Verità e fuori il loro nuovo singolo che ascoltiamo immediatamente sulla radio 100% musica napoletana. Amore e Verità.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora un brano nato quasi per gioco dall'incontro tra le travolgenti sonorità napoletane e soprattutto i caldi ritmi africani. C'è in arrivo un mix irresistibile destinato a conquistare il pubblico e a diventare la colonna sonora dei nostri aperitivi. E non solo. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi.

0: Ascolta Radio Studio M.
1: E sulla radio 100% musica napoletana, come sempre, vi suoniamo le grandi hit, quelle che saremo pronti a cavalcare in questa estate 2026. È fuori il nuovo disco di Sandro, Autentico. Vi faccio ascoltare la sua nuova canzone, una delle sue nuove canzoni, Fammi Vivere Te, Sandro.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Fermati su Radio Studio M.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

il freddo d'inverno, capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Sono le 15.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

tutte le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

disse, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: Buon pomeriggio a tutti i nostri amici e amiche che in questo momento sono sintonizzati con noi in diretta alla radio. Abbiamo abbondantemente programmato e sponsorizzato questo momento, perché in diretta alla radio con noi a presentare ufficialmente il nuovo singolo che stiamo ascoltando da un bel po' di settimane, Afropolitan, abbiamo Rocco Di Maiolo. Ciao, buongiorno. Rocco!
1: Buongiorno amici, tutto bene?
0: Benissimo Rocco, quando sei qui con noi alla radio è sempre sempre estate, con questo pezzo pieno d'estate, ritmo estivo.
1: È piaciuto
0: tanto al nostro pubblico, e poi la cosa più bella che è stata il connubio perfetto. Io dico sempre che i grandi progetti nascono
1: spontaneamente,
0: questo diciamo. Avvicinati un po' al microfono, Rocco, che ti sentiamo meglio. Ah, che bello sentire la tua voce alla radio. Ma com'è Afropolitan alla radio? Hai avuto modo di ascoltarla quando sei in auto?
1: Infatti è una bella sensazione, perché diciamo ti dà l'aria di un brano estivo.
0: Esatto, questa è la cosa principale.
1: Diciamo che è stata una cosa voluta, diciamo, quindi è stata molto pensata prima per un brano solare, ecco, estivo, ballabile.
0: Poi tu sei in giro ovviamente tra gli eventi privati, sei in tour, nelle piazze, quindi diciamo questa è la canzone perfetta, il pezzo perfetto per far ballare le persone e tutti loro che ovviamente vengono a sentire la tua voce. E allora, tra pochissimo noi parleremo anche con Gianni, che sarà in diretta radiofonica con noi. Lo chiameremo perché insieme a lui hai diciamo, ecco, creato questo bellissimo brano
1: in macchina. Pensa un pochino,
0: com'è nata?
1: È nata così spontaneamente, perché ci trovammo in una pizzeria che si chiama Maradona.
0: Ah, è già il nome della pizzeria.
1: E quindi nella macchina, scherzando, facevamo Maradona.
0: esatto.
1: Poi questa cosa, cioè, dallo scherzo poi divenne una cosa, diciamo, la prendemmo, diciamo, sul serio, e Gianni iniziò a fare questo ritmo un pochino afro, ecco.
0: Sì.
1: Io dissi: guarda, però non ci dimentichiamo le nostre radici, mettiamo sempre, pensiamo sempre a Renato Carosone, a tutta la storia di Napoli, che è stata invasa comunque da tanti popoli, e quindi è nata, diciamo, un pochino questa fusione etnica, però nel moderno, ecco. Con poche note a sax fatte di riff che comunque arrivano al pubblico. Pensa che io nasco come, diciamo, musica jazz.
0: Ok.
1: Quindi, diciamo, il musicista che suona jazz è abituato magari a fare molte note, invece in questo brano abbiamo proprio voluto quel riff, diciamo, cadenzato di quattro note per arrivare al
0: per arrivare dritti al pubblico, dare quella canzone subito che arriva nel cuore delle persone. E appunto per questo poi nasce Afropolitan, l'incontro tra l'afro ma ovviamente Napoli.
1: Poi pensa che il jazz è nato prima il ritmo africano e poi il jazz. Quindi il jazz deriva dall'Africa, no? Le persone che erano schiavi, però erano africani che avevano il ritmo nel sangue.
0: È vero. Diciamo che sono proprio i primi che hanno...
1: Esatto. Quindi dall'Africica...
0: Nasce tutto.
1: Però dall'Africa, diciamo, quello là, lato americano. Diciamo.
0: Sì,
1: occidentale.
0: Occidentale. Senti, Rocco, parlando, ecco, mi hai detto del jazz, tu nasci jazz, e sei stato in Umbria, o sbaglio?
1: Sì,
0: ti ho visto un po' di storie.
1: Due giorni fa.
0: Sei stato
1: ho fatto una collaborazione con un'orchestra americana.
0: Ah, che bello.
1: Come feci con la Polizia di Stato, con la banda della Polizia di Stato. E mi hanno invitato, così, una cosa...
0: Un artista vive di queste soddisfazioni, di questi momenti.
1: Non è solo lavoro, ma è anche, diciamo, collaborazioni fatte, diciamo, anche così, tra musicisti. Dai, puoi venire, e quindi nascono delle cose. Il musicista non deve pensare solo a una questione burocratica, ecco.
0: Vero.
1: Ma anche a una questione di crescita, di esperienza, di far, diciamo, salire.
0: È un bagaglio da arricchire giorno dopo giorno, mesi dopo mesi, anno dopo anno. Quanti anni sono, Rocco, che tu hai il tuo migliore amico? Perché poi lo possiamo dire, il tuo migliore amico è il sax.
1: Sì, sono
0: la tua compagnia di viaggio.
1: È sono
0: tutto.
1: 36 anni.
0: E tornando al passato, avevi mai pensato che un giorno potevi vivere tutto questo, potevi vivere di quella che è la tua passione, quello che da piccolino facevi nella tua camera?
1: No, la cosa bella è proprio questa, che man mano ti stupivano magari dei traguardi che tu non pensavi di fare, cioè di arrivare.
0: Erano impensabili, sì, erano sì. Impensabili, diciamo.
1: E vedi che poi c'è anche una speranza, c'è anche la fede, ecco.
0: Ah, questa è la prima cosa, la prima cosa.
1: Vedi che poi esiste, diciamo, anche la fede.
0: Dai un senso a tutto.
1: Esatto.
0: Ritorna tutto lì. Allora, noi in sottofondo stiamo usando anche come tappeto in qualche modo questa bellissima canzone. Eccola qua, questo Afropolitan. Quanta energia, quanta carica. E ti aspettavi, diciamo, un po' tutto questo ritorno su questo brano inizialmente nato per caso? Perché poi le cose più belle, io leggevo e ascoltavo, perché mi piace ascoltare molte interviste di artisti italiani, internazionali. Renato Zero disse in un'intervista: io ho scritto Il cielo, che è una delle canzoni più belle della musica italiana, in 15 minuti mentre guardavo le stelle. Quindi i capolavori veri e propri, cioè, nascono e l'ha scritta a 17 anni. Ha detto che lui aveva 17 anni, era lì a guardare il cielo e ha scritto questo capolavoro italiano.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: vero.
0: Le cose più belle nascono.
1: Sono sensazioni che se non le prendi a volo. Io porto sempre un registratore con me.
0: È vero, è importante.
1: Vabbè, no, lo porto prima, adesso ci sono questi
0: telefoni. E ora i telefoni, dai.
1: E quindi c'ho dei vocali, c'ho migliaia di vocali, perché a volte delle situazioni escono in macchina, poi vai a casa per registrare.
0: È trascurato.
1: No, e non sono le stesse note, ecco.
0: È vero.
1: Basta quindi una virgola, una nota.
0: E cambia tutto,
1: sì,
0: il fatto.
1: Il mondo cambia proprio, il mondo di quel brano, ecco.
0: Quindi diciamo che soprattutto voi artisti, comunque tu molti dei tuoi brani, ecco, li fai da soli, li fai tutto tu, no?
1: Sì.
0: Quindi è molto il momento che uno vive.
1: Sì, il momento,
0: è alla giornata,
1: sì, è
0: dipende poi dai momenti che vivi.
1: Sì, a volte è capitato che stai lì per un mese a creare un brano.
0: Non ti viene.
1: E poi magari vai su un'altra idea,
0: sì.
1: E in 5 minuti riesce.
0: Nasce tutto.
1: È vero,
0: allora Rocco, adesso andiamo in musica, ascoltiamo una cover sax che tu hai fatto di un pezzo meraviglioso, così intanto chiamiamo anche Gianni e lo rendiamo partecipe di questa bellissima intervista, di questa chiacchierata tra amici che facciamo oggi alla radio. Ascoltiamoci Spiegami Te, un capolavoro assurdo che so che a te piace tanto, e lo facciamo ascoltare ai nostri amici della radio. Rocco Di Maiolo.

Ma che meraviglia, che meraviglia. Spiegami te. Ah, eccolo qui il nostro Gianni, che adesso lo mandiamo in diretta anche a lui. Un attimo soltanto, ascoltiamoci Afropolitan e poi interveniamo anche con Gianni Renzi.

0: Allora dovrebbe essere in diretta anche Gianni. Gianni, ci sei?
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Eccolo qua. Adesso siamo al completo,
1: Finalmente, un saluto a tutti i radioaspettatori. Tutti coloro che ci seguono, che seguono la vostra splendida radio,
0: certo, tutti coloro che da settimane stanno ascoltando questo vostro capolavoro Afropolitan.
1: Grazie.
0: Parlavamo insieme a Rocco di come è nata, un po' per caso, ma ovviamente con tanto impegno, tanto studio, perché poi dietro tutto c'è l'inventiva, c'è l'idea, ma c'è soprattutto lavoro, no?
1: C'è tanto sudore e te lo testimonia il mio 50% che è lì presente, purtroppo non ci sono. Un abbraccio Rocco, un abbraccio.
2: Ciao amore,
1: è veramente più di un fratello per me Rocco.
2: Gli ho detto che è nato in macchina questo brano,
1: È vero, è nato in macchina Rocco.
2: Di fronte a questa pizzeria, diciamo.
0: Maradona, quindi tutto Maradona. Parte un po' da Maradona, no? Tutto parte un po' da Napoli, dalle radici, da quello che ovviamente.
1: Ricordo questo episodio. Ecco, in macchina stavamo di fronte a questa pizzeria. Rocco mi fa: bro, ma che dici? Se facciamo questo tema Maradona, dici, cavolo, ma è stupendo, Rocco, è una genialata, è una figata. E via, da lì partì poi il beat e tutto quanto.
0: E da lì è partito, perché poi questo è il vostro secondo singolo insieme, perché il primo, se non sbaglio, è European Sax,
1: European Sax, ma infatti questo, dicevo, stiamo elaborando comunque altri singoli, sì, per far sì che comunque poi nasca il vero e proprio CD di
0: tutte. Non spoileriamo, perché poi ovviamente
1: un domani.
0: Tempo al tempo, e sicuramente sarà un grande piacere. Abbiamo iniziato questa bellissima collaborazione perché diciamo che è la prima volta in qualche modo anche autentico che il sax arriva in radio, quindi che anche gli ascoltatori, i radioascoltatori, imparano ad ascoltare la musica del sax.
1: È che sax,
0: diciamolo, e poi ovviamente anche accompagnato da te, siete un bellissimo duo.
2: Ma tu hai notato che nel brano c'è la voce di Gianni?
0: C'è la voce di Gianni, io l'ho sentita questa.
2: È una voce partenopea, bellissima.
0: È sua?
2: Sì.
1: È camuffata però.
2: No, è lui, è molto modestino lui.
0: Sì, si nasconde. Hai camuffato la voce, è un po' stile Liberato, diciamo.
1: Ho fatto tutti quando
0: esatto, quella roba là.
1: Quella è
0: una bellissima idea.
2: Pensa che Gianni abbiamo fatto altri brani che poi non sono, diciamo, ancora non messi in mercato.
0: Sì.
2: Perché noi facciamo anche delle cover, diciamo dei brani inediti per qualche artista. E penso che c'è un brano che, diciamo, non dico il titolo, un brano melodico tipo Mentecure.
0: Ok, quella roba là.
2: Lui quando lo canta. Lui fece il provino per farlo
0: poi ascoltare l'artista,
2: esatto, ma perché non lo canti tu?
0: Esatto,
2: che mi emoziona così. Invece lui, diciamo, non
0: preferisce stare lì.
1: Non si vede.
0: Gianni, quante soddisfazioni ti sta regalando questo brano?
1: Ma tantissime, l'emozione, lo sai la cosa più bella, Leo, qual è l'emozione? Che io e Rocco, facendo anche live insieme questo progetto, vediamo ballare, divertirsi, generazioni dai diciottenni ai quarantenni, ai sessantenni, sempre con questo sound, con questa voce, è la cosa più bella, la cantano,
2: pensa che ci hanno chiamato dall'Umbria.
0: Certo,
2: a Silvi Marina, che suoniamo il primo agosto, facciamo un concerto lì.
0: Ah, che bello, questa è una bella notizia.
2: Forse molto probabilmente grazie a Studio M che hanno ascoltato questo brano.
0: Noi siamo in dub e ci ascoltano anche oltre la Campania, e quindi la musica di Rocco Di Maiolo arriva anche oltre la Campania, grazie anche a Radio Studio M.
1: Siete un colosso.
0: La radio donna di Napoli con Anna Maria Viscardi, ormai sono anni. E davvero trasmettiamo. Allora, voi fate le fusioni, i progetti. Noi difficilmente diciamo sempre sì, perché a noi piace avere le belle cose, i belli progetti e la bella musica. E quella vostra è la bella musica, la musica che vogliamo trasmettere e far arrivare al nostro pubblico.
1: Siamo onorati, Leo.
0: È la verità. E quando vi presento dico: è un connubio perfetto, perché secondo me voi siete fatti per stare insieme, per creare tanta musica.
1: Sono quelle cose che nascono così, senza forzatura, nascono, bella situazione, con Rocco dico la verità, è tutto.
2: Ci divertiamo, dai.
0: E poi lo conosciamo anche in privato, è un carnalone Rocco, è un carnalone.
1: chi lo conosce lo sa.
0: Che ne parliamo a fare, davvero una persona squisita. Grazie Gianni per questo intervento.
1: Grazie a te Leo, grazie Rocco.
2: Ciao fratellone, un bacio.
1: Ci vediamo tra poco.
0: Appuntamento a tra poco. Ciao. Grazie Gianni per questo intervento. Quante belle parole, Rocco. Vi volete davvero molto bene. Questa sì, è la cosa principale.
2: Una bella persona.
0: No?
2: Quindi, oltre al musicista, voglio dire, c'è il lato umano.
0: Esatto, questa è la cosa importante.
2: Molto importante. Anche, altrimenti non escono le composizioni.
0: È vero. Allora Rocco, prima di salutarci ascoltiamo questo brano che avete fatto anche insieme, European Sax, sì. E poi ritorniamo per il gran finale insieme a Rocco Di Maiolo.

0: Rocco Di Maiolo in diretta a Radio Studio M. Abbiamo ascoltato un pochettino di European Sax. Allora Rocco, amico mio,
1: che bello, che un bel pomeriggio.
0: Siamo in famiglia, dici la verità.
1: Sono stato benissimo qui con Anna Maria e tu, vabbè, tu sei diciamo il mio pupillo.
0: Certo, è così. Allora,
1: ho visto crescere, visto la tua evoluzione.
0: È vero.
1: Mi stupisce giorno per giorno.
0: È un fatto di famiglia.
1: E quindi mi fa tanto piacere, ti auguro veramente tutto il bene del mondo.
0: Grazie Rocco, grazie.
1: E voglio salutare tutte le persone che ci ascoltano e voglio augurargli tre cose importanti: pace, amore e serenità.
0: Sei un grande Rocco, sei un grande, torna presto a trovarci. Chiudiamo questa bellissima chiacchierata. Io penso che questa è una anche un inno, come tu dicevi, all'amore, alla pace, alla un po' di forza, un po' di augurio nella vita. Sì. Il tuo rondò veneziano, che è una roba meravigliosa, bellissima. E quindi chiudiamo con questa qui. Grazie per essere stato qui con noi, Rocco.
1: Grazie a tutti.
0: Ti vogliamo bene, buona estate, fai tante belle cose. Porta la tua musica sempre
1: grazie veramente.
0: Più.
1: Una buona giornata.
0: Rocco Di Maiolo a Radio Studio M. Chiudiamo con Rondo Veneziano e poi torniamo subito con la nostra pazza musica. Grazie Rocco, ciao.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: Iper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare il centro surgelati, Iper!
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Pino Mauro, oh bene mia, siamo pronti per entrare in diretta adesso all'interno della nostra pazza musica. Abbiamo vissuto una bellissima mezz'ora in compagnia di Rocco Di Maiolo, il maestro Rocco Di Maiolo, che è venuto a presentare ufficialmente questo singolo Afropolitan che stiamo ascoltando in diretta da radio in altissima rotazione. Siamo pronti per partire, buon pomeriggio amici e amiche a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, a chi è sintonizzato sui 108 in FM, a chi ci ascolta dall'app, a chi in DAB. Grazie a tutti quanti voi. Prepariamoci a vivere questo meraviglioso pomeriggio all'insegna della musica napoletana. Iniziamo con Gianluca Capozzi, Si la vis fatta a nata.

Siamo in diretta alla radio, siamo in diretta in Pazza Musica. Gianluca Capozzi, si la vis fatta nata, si continua perché adesso arriva Natale Galletta, tu sia mia.

Natalia Alletta in diretta alla radio, a Radio Studio M, all'interno della nostra pazza musica Tu Si Amia. Andiamo con una novità musicale adesso. Ascoltiamoci questo bellissimo singolo targato Zeus Record e arriva da parte di Sandro, che ascoltiamo in diretta alla radio con questo nuovo singolo, Fammi Vivere E Te, Sandro.

Il podcast con le spine, ospite dell'ultima puntata è Luciano Caldore. Su YouTube, sul canale Radio Studio M108 potrete trovare e guardare la puntata completa, mentre su Instagram e TikTok, sui profili della radio e in collaborazione sui profili di Luciano Caldore, trovate degli shorts che sono un po' il riassunto di tante cose belle che abbiamo raccontato durante il corso dell'ultima puntata della prima stagione di Cactus, il podcast con le spine. Luciano Caldore, e per l'occasione ascoltiamoci Pazzo d'amore.

Luciano Caldore, pazzo d'amore, e questa sera online l'ultima puntata della stagione, la prima stagione di Cartus, il podcast con le spine, ospite appunto Luciano Caldore. E adesso andiamo avanti in musica, prima di andare in pausa pubblicitaria ascoltiamoci Paola Pezzone, scusa ma...

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

torniamo in diretta alla radio. Il nostro giuramento salda vinci una dedica d'amore per tutti quanti voi che in questo momento siete in ascolto a Radio Studio M. Andiamo adesso con la prossima novità musicale, Emilio Cava, Numba Pushkurda.

scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

Rosario Miraggio, Vivo solo di te. Adesso continuiamo con le nostre novità musicali, perché arriva Ciro Marra in coppia con Laura Sabrina, questo bellissimo duetto Amor e Verità.

Ci sta a mancà, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta a mancà, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Macana San, Mario Forte in diretta alla radio in questo pomeriggio in musica. Adesso, prima di ascoltare le news di oggi, cultura e spettacolo, andiamo con Andrea Sanino via Partenope e subito dopo le nostre news di oggi.
1: Ehi, ti aspettavi? A che storia pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti dai ingannanza all'occhio. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: Ancora ben ritrovati dalla redazione. L'informazione torna all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, la rassegna estiva Aperitivo sotto le stelle. L'edizione 2026 propone 4 serate dedicate a scienza, storia e cultura, con incontri divulgativi su temi di attualità raccontati in modo semplice e coinvolgente. Ogni appuntamento si conclude con un aperitivo sulla terrazza panoramica, curato dalla cucina di quartiere, per unire il piacere della conoscenza a un'esperienza conviviale sotto il cielo di Napoli. È iniziato il conto alla rovescia per il ritiro estivo del Napoli. Dal 17 al 27 luglio gli azzurri saranno a Di Maro in Val di Sole per preparare la nuova stagione. Si rinnova così il legame con il Trentino, che ospiterà la squadra per il 15° anno consecutivo, accogliendo tifosi e appassionati per 10 giorni di allenamenti e appuntamenti dedicati al precampionato. La musica, ultimo raddoppio a Napoli dopo il rapido sold out della prima serata allo stadio Diego Armando Maradona. Il cantautore ha annunciato un secondo concerto nel giugno 2027. L'appuntamento aggiuntivo è in programma il 25 giugno, affiancando lo show già fissato per il 24 giugno a Fuorigrotta. La nuova data è stata inserita nel tour Ultimo Stadi 2027. La favola continua per rispondere alla grande richiesta di biglietti da parte dei fan. Questa è l'ultima notizia, grazie a tutti per l'attenzione. L'informazione ritorna più tardi.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Pubblicità.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Pino, Daniele e Anna Verrà, rientriamo in diretta dopo una pausa pubblicitaria con i nostri consigli commerciali. Siamo pronti per continuare in questo pomeriggio, che è partito dalle 15.30 con questa bellissima intervista che abbiamo condiviso insieme a Rocco Di Maiolo, che è venuto qui a presentare in qualche modo ufficialmente questo nuovo singolo che stiamo ascoltando da un bel po' di settimane dal titolo Afropolitan. Prepariamoci adesso a continuare in musica, a vivere un'altra parte insieme che ci porterà poi man mano fino alle ore 18, pronti a vivere poi il gran finale di puntata. Tanti tanti successi da ascoltare, tante novità musicali, le power hit, quelle che abbiamo ascoltato per settimane e poi tornano sempre qui in diretta alla radio. Adesso andiamo con un grande successo, ascoltiamoci Franco Ricciardi, Vivere Così, in diretta alla radio per le vostre dediche 081 060 9121. Vi accontentiamo anche se semplicemente per un saluto, un messaggio, un augurio. Usate il mezzo della radio per diffondere i vostri sentimenti. Vivere Così, torniamo in diretta, partiamo, continuiamo con la seconda parte della nostra pazza musica. Franco Ricciardi.

Una voce bellissima, ti incanta al primo ascolto. Sto parlando di Maria Antonia Castaldo, grande protagonista della nostra stagione radiofonica. Ascoltiamoci questo successo dal titolo Numa Carza.

Maria Antonia Castaldo, protagonista a Radio Studio M. Adesso diamo spazio anche alle storie degli amanti con questa bellissima canzone a cura di Nico Desideri, La sfortuna degli amanti.

Che pezzone, la sfortuna degli amanti, Nico Desideri. Andiamo un po' indietro con il tempo, vediamo se ricordate questa bella canzone, un grande successo della discografia di Emiliana Cantone, Non trattenere il lacrima.

Emiliana Cantone, non trattenere l'altra mai. Adesso ascoltiamoci questo bellissimo successo che abbiamo ascoltato per un bel po' di tempo in altissima rotazione. Matrix Bandata.

Patrizio in coppia con Joseph, ma che sbandata, una sbandata, questo bellissimo duetto. E adesso, prima di andare in pausa pubblicitaria, andiamo indietro con il tempo e ascoltiamoci questo capolavoro, Carmelo Zappulla, Ricominciare.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

al Piano Bar di Susi. Rientriamo in diretta, pronti a vivere l'ultima parte di oggi della nostra pazza musica, che ci porterà man mano fino alle ore 18. Questo era un grandissimo successo di Edoardo De Crescenzo al Piano Bar di Susi, per ascoltare la più bella musica napoletana nel mondo e non solo. Siamo pronti adesso per vivere insieme quest'ultima parte. Lo facciamo con un'altra bellissima hit che abbiamo ascoltato per un bel po' di tempo in alta rotazione. Biagio Foglia, Sientama.

e voto ricevare che sempre le stesse cose. Ma tu non boccavi io bene che lo voglio. E volesse fermo io, ma come stiamo mo? Per rimanere sempre così. Senza invecchiare, senza soffrire, senza morire. Tornando sempre in due stesse lette. A dopo la prima volta, mi fatta sentire importante. Stamore. Stamore c'era di tutte cose. E ogni ostacolo ce l'ha fatto superare. E già fammi le pure tu che sta promessa. Casi torniamo a nascere e non ci avessimo a incontrare. Tu non te ne hai paura. Tu non te ne hai paura. Che faccio un mondo sotto in coppa, poi devo venire a cercare.

La musica di Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi, Afropolitan, per il gran finale di puntata. Amici e amiche, siamo arrivati ancora una volta al momento finale della nostra pazza musica, ma appuntamento a domani per chiudere insieme la settimana dalle 16 alle 18, quindi Diretta alla Radio. Questa sera occhio alle nostre pagine social, che pubblichiamo il primo shorts dedicato alla puntata, all'ultima puntata della stagione di Cactus del nostro podcast, il podcast di Radio Studio M, con ospite Luciano Caldore. E allora, amici e amiche, ci sentiamo stasera, magari ecco, lasciate anche un commento e guardate la puntata sul canale YouTube Radio Studio M 108, e ci sentiamo domani in diretta alla radio con l'ultimo appuntamento della settimana della nostra pazza musica. Ciao a tutti!

0: Sono le 18.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Quand il faut ta passe tu peux venir tout ce qui facile. Quand il faut ta voglia a te pure si stiamo appiccicato. Metto di che non parlammo più.

In questa estate 2026 c'è una canzone da cantare mentre siete in viaggio, mentre siete in automobile con i finestrini abbassati. Il titolo è Amore e Verità, su etichetta Zeus Record. Buona estate con Ciro Marra e Laura Sabrina. Questa è la loro nuova canzone.

0: Ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Ehi Google, apri Radio Studio M.
1: Ok Christian, apro Radio Studio M.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Sera sono qui e l'ho deciso adesso. Adesso.
1: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349 496 1607.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al

0: 13 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Spot.
2: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
1: Spot. Skip.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
5: Tutte le novità musicali del momento passano per la nostra frequenza 108 in streaming su radiostudiom.it, ma anche attraverso il DAB ci potete ascoltare ovunque. Attenzione, adesso parliamo di novità musicali, quelle del momento, quelle che ci accompagneranno in questa estate 2026. Emilio Cava, eccolo che sta arrivando, è fuori il suo nuovo disco Songhi e ascoltiamo Num Puoi Scurdà, Emilio Cava.

Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parla, non rispondo, non mi guarda manco in faccia.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudio.m.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
1: Di dove sei tu? Sono napoletano, è bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano, ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì.
1: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: fermati su Radio Studio M.
1: Già mi manchi se ti dico a domani, se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo,

0: G-U-E. Ok Marco, tu sei particolare, come un party totale.
1: Wow,
0: io so farti volare,
1: sì,
0: rimanendo qua giù.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino, e quel napoletano sì.
1: Chilometri di vita, infine ci ritroviamo qui, entrambi ancora a chiederci se verbo accussi, nottate interminabili e cazzate scritte su WhatsApp.

FM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci sono due amici della radio 100% musica napoletana. C'è Gianni Renzi, c'è Rocco Di Maiolo. Un mix esplosivo di energia e tradizione che promette la prossima canzone di diventare la colonna sonora dell'estate 2026. Eccola, Afropolitan.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E adesso in arrivo un disco novità protagonista Ciro Marra e Laura Sabrina. Di recente sono stati i protagonisti della prima edizione del Gran Galà delle Voci Napoletane e adesso ci regalano il disco che ci accompagnerà per tutta l'estate, Amore e Verità.

Sì, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: anni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete a famura.
0: Ma che ne so ne quando.
1: Io ti cantavo sempre questa canzone. Come eri scornoso. A nascondivo le emozioni. E se il destino ha voluto che ci rimango tra.
0: Casolo noi potessimo.
1: Che sta canzone che ci faccio so.
2: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

da far nesce quando stai sotto il lenzuolo. E mi dispiace che per mezza mi stai male e c'hai ancora. Tra me te non giusta niente, sei buono che faccia amore. Mi cerca ancora e non capisce che è fornuto. Mica è colpa mia, si bella e buona, ti sei innamorato. Tu di certo non pazziava a farmi cadere al muro. Ora non ti posso

E adesso parliamo di novità musicali. C'è in giro, c'è nell'aria, c'è alla radio il nuovo disco di Sandro Autentico su etichetta Zeus Record, 10 tracce. Abbiamo ascoltato in questi giorni la prima traccia che ha fatto da aprifila al progetto musicale E già tenga una mujer. E adesso c'è questa che vi facciamo ascoltare, Famma vivere te, Sandro.

senti ragione. Pensavo che amava casa, si parendo non stai buono. Ma che già fa, si sruttò con una parola. Ma che ne avete pure se è appena mezz'ora.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso tra sonorità napoletane e vibrazioni africane nasce un brano tutto da vivere, perfetto per accompagnare ogni momento di festa. Rocco Di Maiolo, Gianni Renzi, questa è Afropolitan.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Ed è il momento dei ragazzi della Zeus Record. In un solo colpo ne ascoltiamo due. C'è Laura Sabrina, Ciro Marra, Amore Verità e Fuori, il loro nuovo singolo che ascoltiamo immediatamente sulla radio. 100% musica napoletana. Amore e Verità.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: senti, sono napoletano, è bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un ma-

0: mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Spot.
2: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche su

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulio.

storia, anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore. Troppo

Sì, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

S'arru primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un'altra parte più importante, quando ci fanno avere la bocciagna, perché lacrime sono soltanto la felicità.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Olvídame.
1: Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: Radio Studio N, ghiaccio bollente.
1: Ma perché quando nasce l'amore sta sempre qualcosa che male ti fa?

la fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

poso giù da cavità, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.

0: È venerdì 10 luglio.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Fermati su Radio Studio M.
3: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

Mammi una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

ti sei, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei ben a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

sa čudom onom griliću, takže vatma na saj. E for si budo postu doju, faši se vale kolati, ma stavo de divers. Stavo do stuka, stuka perché senza te non ci sta niente attorno a me. Ma se stasera non torni insieme a me, tutti i sbagli che ho fatto non sono niente. Perché io sbaglio più grosso, lo stai facendo tu.

0: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
1: E mo ci provo ancora, ci dai fastidio cuore, more, ma guarda in mano amore, ma non la voglio che sta storia, si bella e fai paura.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: è
0: condivisione,
1: è immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio
0: è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: Radio Studio M.
1: Tu, ancora qui. Ma quante volte devo dirti che non voglio che vieni a casa mia. Mi dispiace, ma te ne devi andare.
2: No, aspetta. Non chiudere la porta. Ti prego.

0: No, ti sbagli. Il mio amore non è un semplice desiderio. Ed io, pur di averti, sarei capace di fare tutto, anche tradire mia sorella.
1: Ma che cosa stai dicendo?

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?